to men, quel occhi che invece non è delude se il morto. Che rischi stupe, mica te chisci, mi scelz, zisco in not, wie hilf ich anten zum Fall.